bandis bimbi, non domandare da dove provengono. E dindi, e tanti dindi, che nelle tasche ti fanno din din din.

Padre, è meglio se lo avvisi. Ho capito che c'è la crisi, in TV ci riempiono di stronzate, le palle girano come frisbee, ma tu digli che sono tipo easy, figlio di mai, suoi sacrifici. Sì, sì, sì,